è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro

9 di sera. Hai lavorato la settimana intera. Adesso è l'ora di chiudere bottega e andare via. E spruzzare la tua sera di allegria. Scherzare. Ballare. Giocare. Cantare.

0: Non guardarmi in quel modo, non fare il leggero e rispondere. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai non ci cascherò più.
1: Amore, amore, ti prego.

tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non mi lascherò.